Wah ba ba loo wah ba bam boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Wah ba ba loo wah ba bam boom, I got a gal named Sue.